0: Hitovi dei radio.
1: Samo hitovi.
2: Si, non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe. Non ti è fe.